0: Capel uscì da Pelà. Malla, malla che non è sola.
1: Anótala, 98.9 FM, en el sur de Lima.
2: La Rumbera, salsa y más.